0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole, finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella Città Vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub-italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran. Sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina, potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un ventenne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran. Sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina, potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un ventenne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub-italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran. Sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina, potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un ventenne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti. Non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakari Sacco, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del Maliano Bakari Sacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti. Le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La tragedia alle Maldive in primo piano, non c'era allerta meteo, dicono i superstiti, non sappiamo cosa sia accaduto, le loro parole, finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la sua figlia Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il marito della Monfalcone precisa: mia moglie era una subesperta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. 20 gli italiani che attendono di rientrare a mare dall'atollo di Vavo, dove si è consumata la tragedia. Intanto la procura di Roma apre un'inchiesta per accertare cause e dinamiche dell'accaduto. Cambiamo argomento. Donald Trump auspica che non vi sia nessun conflitto tra Pechino e Taipei. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto il presidente. E Trump è tornato anche a parlare di Iran sull'Air Force One di rientro dalla visita di Stato in Cina. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, le parole del presidente americano. Cronaca: ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante agricolo originario del Mali. A Taranto 6 le persone fermate, 2 maggiorenni e 4 minorenni. Chiudiamo con l'attività del governo. Secondo fonti dell'esecutivo, nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione. Il governo punta a aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l'aumento dei costi energetici seguiti all'impatto del conflitto in Medio Oriente e al blocco nello stretto di Hormuz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza, si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando, gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I 4 minori fermati per l'omicidio del maliano Bakary Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un 15enne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i 4 avrebbero agito anche un 20enne e un 22enne in attesa di convalida del fermo. Muriel Oddenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri 4 sub-italiani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

среди

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di cinque subitaliani alle Maldive. Si cerca nella terza cavità della grotta in cui erano entrati. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono, l'allarme è stato dato subito. Non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi da quando è iniziata la tregua. Così Trump, che secondo la stampa americana prepara nuovi raid sull'Iran. A Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, ma i raid di Tel Aviv non si fermano. Di rientro da Pechino, Trump rivendica importanti intese commerciali con la Cina. Su Taiwan la posizione americana non cambia, fa intendere il presidente, che però avverte: l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km da noi, non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+, con un outlook positivo. Le stime di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Italia stimano una crescita nel 2026 di appena mezzo punto. Pesa lo shock energetico, inflazione ad aprile al 2,7%. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, mai visti i suoi video. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in esclusiva a quarto grado. Il 38enne è certo che i Poggi non dubitino della sua innocenza e sui suoi audio intercettati minimizza e sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso. Tennis, interrotta ieri sera al terzo set per pioggia alla semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è di 6-2, 5-7, 4-2, si riprenderà oggi non prima delle 15. L'altro finalista è Ruud, che ha battuto Darderi per 6-1, 6-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza. Si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Gli assalti ai portavalori e bancomat saranno di competenza distrettuale, con maggiore sinergia investigativa. E poi contro il disagio giovanile possibile un modello Caivano. Ma sentiamo che cosa ha detto Piantedosi.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I quattro minori fermati per l'omicidio del Maliano Bacarisacco, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne avrebbe confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i quattro avrebbero agito anche un ventenne e un ventiduenne in attesa di convalida del fermo. Muriel Odenino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri quattro subitaliani durante un'immersione alle Maldive nelle scorse ore. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, le dedicheremo la prima pubblicazione della ricerca. Mario Biondi domani arriva in Puglia per una tappa del nuovo tour, sarà in concerto al Teatro Team di Bari alle 21, alle 16 sarà ospite negli studi di Radio Norba in un'intervista con Marco, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di cinque sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izzal Din Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria ha eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana. Lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi. Ragionassi su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1, uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Emergenza criminalità in Puglia. Il ministro dell'interno Piantedosi in tour nelle prefetture per fare il punto con i comitati per l'ordine e la sicurezza. In estate arriveranno più poliziotti e carabinieri, aumenteranno le telecamere di videosorveglianza e si prepara un piano massiccio come quello che debellò il contrabbando. Piantedosi pensa anche a un modello Caivano contro il disagio giovanile in Puglia, ma sentiamo cosa ha detto.
3: Ci saranno dei rinforzi estivi anche in vista della stagione estiva, perché la Puglia è anche e soprattutto terra di località che sono mete privilegiate dal punto di vista turistico. Proporrò alla Regione Puglia di sottoscrivere un accordo, se possibile anche cofinanziato da loro, dove noi ci metteremo 6 milioni e mezzo da mettere a disposizione per implementare la rete delle videosorveglianze, che è stata molto invocata dai sindaci e anche dai rappresentanti delle forze di polizia.
2: A Taranto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. I quattro minori fermati per l'omicidio del maliano Bakaris Sako, accoltellato a morte all'alba di una settimana fa nella città vecchia. Un quindicenne ha confessato, sostenendo di averlo fatto per difesa. Con i quattro avrebbero agito anche un ventenne e un ventiduenne, fermati anche loro. Il giudice del tribunale dei minorenni al momento ha escluso l'aggravante dei futili motivi perché il movente non è ancora chiaro e ha disposto per i quattro giovanissimi la custodia cautelare in un istituto penale minorile. Muriel Odennino era un sole, così Giuseppe Corriero, professore di zoologia all'Università di Bari, ricorda la biologa 31enne morta con altri quattro sub italiani durante un'immersione alle Maldive. La ricercatrice aveva lavorato a Bari fra il 2023 e il 2024. Gli studi iniziati con lei andranno avanti, ha assicurato Corriero. Le intitoleremo la prima specie nuova di spugne che troveremo. Calcio, Bari sempre più vicino alla Serie C dopo il deludente 0-0 di ieri sera al San Nicola contro il Sud Tirolo e nell'andata dei play-out. Venerdì prossimo a Bolzano per salvarsi la squadra di Longo, ieri senza idee e grinta, sarà costretta a vincere. Al Sud Tirolo invece basterà anche pareggiare. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei: siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti: raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis: interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei: siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti: raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis: interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Da oggi il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così la Premier Meloni sui social, dopo l'ok di 46 stati alla dichiarazione di Chisinau, che legittima l'adozione da parte delle nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Taiwan replica a Trump, che rientrando da Pechino aveva avvertito: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Noi siamo già un paese sovrano e indipendente, dice Taipei. Xi Jinping, che a settembre sarà in America, soddisfatto, raggiunte importanti intese. Putin in Cina il 19 e 20 maggio. Iniziate le nuove immersioni per individuare e recuperare i 4 corpi ancora dispersi dei subitaliani morti alle Maldive. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si sono immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Era

stata soccorsa in mare con altre 55 persone dalla Guardia di Finanza. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola, i migranti salvati, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono tutti da paesi africani. Si richiede tramite SPID o carta d'identità elettronica la targa per i monopattini elettrici obbligatoria da oggi. L'adesivo, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, se non applicato può comportare multe fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo di assicurare il mezzo. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGcom 24.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli Stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. Era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, uno dei militari impegnati nelle ricerche dei quattro corpi ancora dispersi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, sarebbe deceduto, lo riferiscono media locali. Le operazioni di recupero erano riprese poche ore fa dopo lo stop ieri per il maltempo. Attesa entro 24 ore la decisione di Trump sulla ripresa degli attacchi in Iran, secondo media di Tel Aviv, oggi vedrà i suoi consiglieri più fidati. La stampa americana conferma preparativi frenetici di Stati Uniti e Israele per nuovi raid. Potremmo fare un po' di pulizia, aveva detto il presidente. Incidente mortale nella notte a Como, un 21enne è deceduto nello schianto dell'auto su cui viaggiava contro una parete rocciosa, con lui due amici ventenni, entrambi feriti ma in condizioni non gravi. Il conducente ha perso il controllo della vettura uscendo di strada. Recuperati in provincia di Udine, sulla cresta tra i monti Piombada e Bottai, i corpi senza vita di due escursionisti, un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania, avrebbero perso l'equilibrio su un tratto erboso e molto ripido, precipitando. Le ricerche erano in corso da ieri. A Lampedusa, morta per ipotermia una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza. La piccola è deceduta subito dopo lo sbarco. Si trovava con la madre su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis: riprenderà non prima delle 15 la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set, in cui l'altoatesino era avanti per 4-2. MotoGP: a Barcellona Acosta si prende la pole, Bezzecchi solo dodicesimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La tragedia nella tragedia. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei quattro italiani alle Maldive. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata solo la salma di Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché i connazionali abbiano superato il limite consentito di 30 metri. Meloni in missione in Grecia. L'Europe Gulf Forum incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Si riaccende la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino, dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza. Taipei ha replicato rivendicando la propria sovranità. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. Obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oggi ultimo giorno utile per mettersi in regola. Si rischiano sanzioni dai 100 ai 400 euro, ma i tempi per ottenere il contrassegno sono lunghi, possibili numerosi ricorsi. Tennis. Sinner torna oggi in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende non prima delle 15 con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Calcio, domani tutta la 37esima giornata di Serie A, ancora tutto aperto in chiave Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

bel amor. Sali, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La maledizione delle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata la salma di solo uno dei cinque connazionali, Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché sia stato superato il limite di immersione di 30 metri. Trump valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran, decisione attesa nelle prossime ore. Secondo media locali, intanto Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi a Hormuz. Il presidente Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Si riaccende anche la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha rivendicato la propria sovranità e ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Tennis: Sinner torna in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Chi vince sfiderà in finale il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. La premier Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum, incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadrilaterale con gli stati mediterranei. Siamo una nazione democratica e sovrana. Dopo l'avvertimento di Trump sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, arriva la replica di Taiwan. Taipei ha inoltre ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile. È quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Lo spagnolo su Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e la VR46 di Di Giannantonio. Nono il leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.

bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della partita, sospesa ieri per maltempo, Jannik ha vinto anche l'ultimo set 6-4. Domani la sfida al norvegese Ruud. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto, avrebbe anche accoltellato uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Dolce di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 1, 2, 3, 4.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba. Birds flying high, you know how I feel.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Norba Amore. Norba Amore.

0: persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto, avrebbe anche accoltellato uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24. Tienimi sopra.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto, avrebbe anche accoltellato uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba! Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCom 24.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.